si fi, te rigo chi si. Nu pacca stu yoga ma che Gesù Cristo. Non l'hai mai vista, tu l'hai mai visto. E non cristiano non è Gesù Cristo. E non cristiano non è Gesù Cristo. Vede paraggi nuese mamma, ma viaggi nuese mamma.